Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: Oi, bella Scarli, come sia? E ora fassi ancora dischi. E concerti, fassi ancora concerti. Sappi mai dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi? Però i secopiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma avevo venduto. No, avevo perso. Ah no, il mio gatto.
1: Ciao.
0: Va bene, dai, vado avanti. A proposito, Scarli, figa mio, becca.

0: Yo girl, yo boy, stammi che dici.
1: E lo stacchiamo.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
4: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
4: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
6: Dirette.
7: Laboratori.
6: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
6: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Radio.
1: Oh.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: scendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che
2: brain death, mind death, school damage, straight A's.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Se sarà testa chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo'.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio.

0: Ehi, man, Bartolomeo, ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Radio.
1: Ed eccoci qui, puntuali come un orologio svizzero vagamente in anticipo. Iniziamo, ma comunque della Svizzera ci piace solo un bellissimo film, ci piace la Svizzera attuale che si mostra sempre più razzista con le sue leggi di merda contro l'immigrazione, ci piace solo un bellissimo film che si chiama, non me lo ricordo più,
2: dammi degli indizi,
1: Mad Heidi, bellissimo,
2: bellissimo
1: film. È così che vorremmo la Svizzera.
2: Ed ora in poi ogni
1: leader.
2: Esatto, scusa, ogni leader politico sarà un formaggiosissimo leader.
1: Andate a guardarlo. E il rumore di fondo è l'aria che ci arriva e che speriamo arrivi a tutti voi e a tutte voi e a tutte le persone che ci ascoltano e anche agli animaletti. Soprattutto agli animaletti. Delle persone non ci frega un cazzo. Sconti, sconti, sconti. Non è vero. Che cazzo dico?

0: Eccoci qua, quindicesima puntata di Renadir di giovedì. Visto che non scriviamo più nel podcast sul blog, lo diciamo adesso. Quindicesima puntata di Renadir di giovedì 25 giugno, punto esclamativo.
1: Ma è quindicesima, quattordicesima o quindicesima, sedicesima?
0: Non lo dico più. No,
1: Io non lo so nemmeno
0: dillo
1: più.
0: tu, è la quindicesima. Ma comunque, ciao a tutte e tutti. A chi ci ascolta dalle antennine, dalle onde elettromagnetiche del 1359 della modulazione di frequenza e anche a chi non ci ascolta dalla modulazione di frequenza perché è troppo distante oppure distantissimo e gli arriva lo stesso, non ho mai capito questa storia, prima o poi lo capirò.
1: E chi ci ascolta con pensiero?
0: Chi ci ascolta col pensiero, che sicuramente qualcuno gli fischiano le orecchie, e va bene, ciao anche a chi ci ascolta dagli altri mezzi in cui trasmette Radio Eustechio, che siamo parte, di cui siamo parte. Comunque, potete, diamo il secondo
1: Ah,
0: numero
1: casuale.
0: casuale, come ricordiamo dalla puntata precedente, non mi ricordo più che numero avevamo dato.
1: Forse è il primo. Ah, cazzo!
0: Vabbè. Ci ha dato un piccolo suggerimento da ritardo da caldo mentale. Comunque, diamo un
1: Upsi.
0: secondo numero. Ricordiamo che la sfida è. Quanti numeri ha un numero di telefono?
1: Ricomporlo.
0: È ricomporlo. La prima persona che ci
1: 11.
0: manderà la sequenza degli 11 numeri, degli 11 numeri che compongono il numero di telefono
1: Reale?
0: reale. Ma io ho un dubbio. Non è
1: Ah.
0: che negli altri programmi dicono il numero di telefono per cui. Va bene,
1: Allora.
0: facciamo il gioco lo stesso. Che con un numero reale riceverà una maglietta che ancora non esiste di Renadir e una birra.
1: Che quelle esistono calde comunque, un
0: Avevamo
1: teino.
0: detto che facciamo una birra apposita di Renadir, ma
1: Ah.
0: comunque va bene.
1: Sarà una birra
0: Vediamo chi
1: calda.
0: ce la manda e chi non ce la manda. In ogni
1: Comunque, il
0: caso, ciao
1: secondo
0: a tutti.
1: numero che diamo oggi è il 5.
0: E 5, perfetto. E quindi
1: Ah,
0: iniziamo.
1: tra parentesi,
0: Vai.
1: scusa. eustachio@posta.indivia.net è dove potete, se volete, scriverci e se no mandateci segnali di fumo o pensieri o
0: O qualche animaletto con un.
1: formiche
0: Esatto, sto per dire, con un messaggio.
1: che viaggiano perché questo è il periodo dei voli nuziali di alcune formiche,
0: Molto
1: quindi
0: carino, sempre.
1: approfittatene.
0: Va bene, iniziamo questa puntata con un annuncio a tutti quelli che ci stanno, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che è più un avviso. In Borgo Santa Croce alle 9:30 ci sarà una sfilata di merde, di fasci di merda camuffati con la solita stronzata della sicurezza in un quartiere che. Almeno a sentire, a sentimento e a legge sui giornali e compagnia di questa sicurezza non ne sente il bisogno, soprattutto non sente il bisogno di tutte queste merde che girano. Provano a farla pure lì. Speriamo, come al solito, che la loro vita sia una scintilla nella notte.
1: Oppure che inizino a concimare i campi,
0: Ok,
1: visto che sono
0: iniziano a concimare
1: merde.
0: i campi. Gli dedichiamo questa canzone e gli dedico io personalmente anche il pensiero. Che anni fa mi espresse la mamma di Camilla, che non dirò alla radio, ma chi lo vuole me lo viene a chiedere. E intanto gli dedichiamo questa canzone. Per cui, chi comunque,
1: Non alla mamma di
0: occhio.
1: Camilla, però.
0: No, le
1: Alle
0: dedico alle
1: merde.
0: merde, il
1: Ah,
0: pensiero che
1: ok.
0: mi aveva formulato la madre di Camilla a suo tempo. E quindi, occhio se siete in giro e se invece andate proprio lì, buon divertimento, mettiamola così. Se andate proprio lì, non come fasci di merda, ma. A dargli il benvenuto alle merde. E intanto vi dedichiamo questa canzoncina a cui, vabbè, che fate tutte la stessa fine, merde.

0: Eccoci qua, e quindi dedichiamo questa canzone alle merde, nel senso che 10, 100, 1000 H la Renzi tutta la vita e porco Dio a Massimo, porco Dio. A Massimo, porco Dio, va bene. E detto ciò,
1: Un porco Dio roboante.
0: sì, vabbè, detto ciò,
1: Abbiamo
0: vai,
1: degli
0: abbiamo
1: ospiti.
0: degli ospiti.
1: Abbiamo degli ospiti con un bellissimo nome, Holy Locust, che vuol dire tipo sacra locusta, quindi. Cioè,
0: È anche amica del programma, direi. O almeno
1: sì.
0: di quell'angolo là, di quella piccola
1: Sì.
0: agemo. Come cazzo si chiama? Bisogna trovargli un nome. Vabbè.
1: L'angolo animalesco.
0: Vabbè.
1: Non sono state trovate molte informazioni a riguardo, quindi prendiamo tutto un po' con le pinze. A quanto pare iniziano a suonare nel 2017, più o meno, direi. Vengo da Milwaukee, Wisconsin. Ci tengo a dire, il mostro di Milwaukee era Jeffrey Dahmer. Ma non c'entra niente, però vabbè. E non
0: C'entra
1: so, mi è
0: con
1: venuto in
0: va
1: mente e
0: bene,
1: volevo condividere.
0: va bene.
1: Comunque, parliamo di un gruppo per lo più folk che appunto va a mischiare quella che è il modo di suonare un po' crudo, ma anche gli ideali che provengono dalla scena punk con una tradizione appunto folk, ma anche con il jazz di New Orleans.
0: Vero.
1: E promuovono comunque tematiche di resistenza e di uguaglianza, e questo è quanto sono riuscita a trovare. Dovrebbero essere cinque persone, ma non mi è chiaro.
0: Sì, sono cinque.
1: Cinque? Boh, allora sono cinque. A posto così.
0: Sono carini, hanno
1: Sono
0: fatto due o
1: carini.
0: tre album,
1: Gli
0: credo.
1: piacciono le locuste, immagino.
0: Le prime canzoni, il più grosso delle canzoni verrà dall'album Fever Dreams. E intanto vi succate la prima. Se alzo il volume, qualcosa non mi torna. Ce l'ho fatta.
1: Abbiamo alzato il volume.
0: Se guardo il mix magari riesco a fare qualcosa e ci vorrei rimanere a caso.

0: Ebbene, questa non mi sento, mi sento, mi sento, sì, mi sento. E questa era Prophet's Hang. E comunque tutti i nomi di queste canzoni ve le pronuncerò in un inglese improbabile. Tanto loro sono americani e per cui potrei pronunciare tipo Prophet's Hang. Anche se parla meglio inglese di me. E buonanotte. In ogni caso, eccoci qui. Della quindicesima puntata, e anche se io ho avuto nel tempo l'impressione che qualcuno abbia pensato che, di aver individuato un formato di questo programma, in realtà, secondo me, io non ho presente che ci sia un formato. Quindi va bene.
1: Siamo come le cicale e stiamo, è la nostra continua
0: Morte.
1: metamorfosi.
0: Va bene. E quindi tutto ciò per dire che in realtà ci riagganciamo a dei discorsi che abbiamo fatto tempo addietro, per chi ci segue ormai da 15 puntate, che
1: Per
0: sono
1: voi
0: 16, per
1: affezionati.
0: voi affezionati ascoltatori, questo era Riena Dir.
1: Che non avendo niente da dire non dice nemmeno il suo nome.
0: Esatto. Ci riagganciamo a tutto il discorso che avevamo fatto un po' di tempo addietro su questione social network, che era partito tutto da quel povero coglione, o forse non si parla mai di morti, forse sì, dipende da che morti sono. Comunque quel tizio che aggredisce la gente e poi ci rimane di Quentin, je ne sais pas quoi, Lyon, che dopo aver organizzato un'aggressione ai militanti di sinistra con i suoi camerati di merda, ci ha lasciato le piume.
1: Perché non è voluto andare all'ospedale? Sottolineiamolo.
0: Ma magari ce la lasciamo lo stesso,
1: No,
0: speriamo.
1: no, no,
0: Comunque, vabbè,
1: però visto che è
0: fatto sta.
1: stato martirizzato, se sei coglione.
0: Sì. Fatto sta che vabbè, ci riagganciamo più o meno a questo discorso di social network e di come in generale appunto tutta la destra e i fascismi vari siano infilati con vari meccanismi di come cazzo si dice?
1: Beh, che
0: Marketing e
1: sì.
0: scienze della comunicazione. Ma infatti io ho ricordi di te di quando ero più piccolo, tutte le varie merde erano cioè tutti no, per una parte erano dentro le scienze della comunicazione e si vedono i risultati adesso, quando le merde sono diventate delle merde più grandi, dei merdoni, diciamo. Quindi vi leggiamo questo articolo che ha rigiato contropiano e che arriva da, non mi ricordo, Codice Rosso, sito Codice Rosso, un articolo molto interessante sull'astroturfing, che adesso vi spiegherò che cavolo vuol dire. È un articolo abbastanza lungo, cercherò di leggerlo bene perché è una cosa molto interessante, molto inquietante, che sta tutti i giorni avvenendo sempre di più. Non so cos'altro dire, rien a dire.
1: Rihanna
0: E
1: Dir vi dice
0: quindi
1: buona lettura.
0: vi leggo questa cosa, appunto un articolo di Silvano Cacciari. Astroturfing, accelerare la fascistizzazione delle classi popolari in Gran Bretagna. Parla di Gran Bretagna perché fa gli esempi della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che ufficialmente e politicamente Gran Bretagna, effettivamente, ma è una roba applicabile a tutti, purtroppo, a tutti i contesti, a tutti gli stati. Puntualmente, io ne sto vedendo anche qua di esempi sui vari social di
1: Sì.
0: merda, di profili, beh, vabbè, di quello che vi parlerò sostanzialmente. E l'articolo è un pelo lungo, per cui lo spezzettiamo in un paio di parti, lo dividiamo in tre parti. Va bene. L'astroturfing è una pratica di comunicazione strategica che mette tra parentesi i reali promotori e finanziatori di un messaggio o di un'organizzazione, strutturandole in modo che appaia come un movimento spontaneo, autentico e nato dal basso, ovvero di natura grassroots. Il termine evoca l'erba sintetica, astroturf, in contrapposizione al manto erboso naturale, evidenziando la fabbricazione. Evidenziando, Madonna mia, siamo bene, la fabbricazione del consenso popolare. È una forma di ingegneria del discorso pubblico per creare egemonia nell'opinione collettiva e influenzare le decisioni istituzionali. L'astroturfing fa parte di pratiche egemoniche che ormai hanno dietro di sé una storia e una letteratura consolidate, ma in un paese come il nostro, che è rimasto a un concetto di egemonia calibrato sull'epoca della Costituente, rappresenta un'enorme novità. Con l'emergere della rete, la pratica si è concentrata sul concetto di astroturfing digitale, definito come un'attività strategica, top-down, avviata da attori politici o aziendali su internet, che imita deliberatamente il comportamento spontaneo dal basso, bottom-up, di gruppi autonomi. A differenza delle campagne tradizionali, l'astroturfing digitale beneficia di barriere all'entrata economiche quasi inesistenti e di una scalabilità senza precedenti. I principali meccanismi attraverso cui opera includono l'automazione tramite bot per simulare ampi volumi di traffico, l'uso di sock puppets, identità fittizie gestite da operatori umani per entrare in discussione online, e il coordinamento discreto su piattaforme in messaggistica e social network. Mentre l'astroturfing commerciale mira principalmente all'accumulazione di profitto e alla valorizzazione dell'asset di borsa, attraverso la manipolazione delle recensioni e la falsa approvazione di un prodotto, pratica ampiamente documentata per multinazionali come Comcast, Monsanto, Microsoft, Walmart, Sony e Belkin, l'astroturfing politico persegue la trasformazione delle relazioni di potere. Punta a orientare l'agenda politica, screditare gli avversari politici e stimolare una domanda per politiche regressive. L'astroturfing non si limita alla semplice diffusione di notizie false, ma organizza veri e propri conflitti e recluta basi di supporto inconsapevoli che finiscono per internalizzare la propaganda e riprodurla in modo autonomo. L'ancoraggio antropologico e lo sfruttamento delle debolezze popolari. La penetrazione dei contenuti dell'astroturfing all'interno delle classi popolari britanniche si fonda su consolidate condizioni socio-economiche e antropologiche. La prolungata stagione della ristrutturazione economica neoliberista e dell'austerità in Gran Bretagna ha generato un profondo senso di marginalizzazione, scomposizione sociale e perdita di status personale all'interno delle working class, ex industriale del Regno Unito. Di fronte all'abbandono da parte delle forze politiche tradizionali di sinistra, che hanno rinunciato alla difesa degli interessi materiali di queste popolazioni, che io direi di queste fasce sociali, comunque, vabbè, si è creato un vuoto di rappresentanza e di senso. In questa frattura si inserisce una strategia comunicativa di rinnovata razzializzazione della classe lavoratrice, attraverso messaggi populisti ed elitari che finiscono per convergere. La complessa ed eterogenea realtà della classe lavoratrice britannica viene rappresentata nelle pratiche di astroturfing come un blocco monolitico, definito come white working class o classe lavoratrice autoctona e bianca, evidenziata come intrinsecamente reazionaria, patriarcale e ostile alla globalizzazione. Questa operazione comunicativa sostituisce le rivendicazioni economiche con rivendicazioni culturali, trasformando il declino materiale in un risentimento identitario. Le criticità economiche generate dalle diseguaglianze strutturali del capitalismo scompaiono a favore di... Cosa sta succedendo? Un secondo solo, scusate. Che minchia è successo al microfono e alle cuffie? Vabbè, tranquillo, andiamo avanti lo stesso. Ricomincio un attimo prima. Questa operazione comunicativa sostituisce le rivendicazioni economiche con rivendicazioni culturali, trasformando il declino materiale in un risentimento identitario. Le criticità economiche generate dalle diseguaglianze strutturali del capitalismo scompaiono a favore di capri espiatori visibili, come i migranti, richiedenti asilo e di residenti non bianchi. Il veicolo principale di questa strategia di comunicazione è lo sfruttamento del valore dell'autenticità. Gli attori principali delle pratiche di astroturfing, che siano reali o generati da intelligenza artificiale, si presentano proprio come noi, condividendo frammenti della sfera privata, linguaggi quotidiani e reazioni emotive, per costruire una fiduciaria intimità algoritmica con l'utente. Tale dinamica consolida un vero e proprio populismo epistemologico che rigetta la legittimità e l'autorità delle élite scientifiche, accademiche e istituzionali a favore della conoscenza di senso comune, dei vissuti soggettivi e delle verità percepite individualmente dalle classi popolari. All'interno di contesti caratterizzati da profonda sfiducia istituzionale e percezione di alienazione, la validazione delle esperienze private operata dagli attori dell'estrema destra offre un riconoscimento identitario immediato, senza richiedere alle persone di scendere a compromessi con le narrazioni dominanti della complessa modernità globale. Si formano così comunità epistemiche, algoritmicamente regolate, fortemente saldate da legami affettivi e dall'adesione a controsaperi che interpretano la realtà attraverso schemi cospirativi e polarizzati. La dieta mediale delle classi popolari britanniche, oltretutto, si è riorganizzata da tempo attorno alla disintermediazione tipica delle piattaforme digitali. La diserzione di massa dai canali di informazione pubblica e dai media mainstream, percepiti come portavoce di un'elite metropolitana e liberal, ha spinto ampie fasce di popolazioni verso un consumo informativo esclusivamente frammentato, dominato da algoritmi di raccomandazione su Facebook, TikTok, YouTube, X e Telegram. Questo ecosistema ha favorito la nascita di quella che la ricerca sul campo britannica definisce estrema destra post-organizzativa. La militanza non richiede più l'adesione formale a un partito o a un'organizzazione strutturata con i relativi costi di sanzione sociale. Al contrario, gli individui e i piccoli gruppi partecipano alla politica dell'estrema destra direttamente dalla propria sfera privata, entrando e uscendo da narrazioni digitali in modo fluido, consumando contenuti multimediali a forte impatto visivo ed emotivo, che normalizzano progressivamente i tropi del razzismo e della xenofobia all'interno delle conversazioni quotidiane. In questo contesto si inseriscono forme specifiche di vulnerabilità algoritmica, ampiamente documentate dalle indagini del ESRC Vulnerability and Policing Futures Research Center. Le analisi evidenziano come i soggetti con difficoltà ad esercitare attenzione e concentrazione, in particolare i giovani maschi, risultino particolarmente esposti a questo genere di radicalizzazione online. Gli algoritmi di raccomandazione tendono a intrappolare questi utenti in bolle di filtraggio tossiche, lavorando sul bisogno di interazione sociale e di appartenenza, intrecciandosi con lo sviluppo di subculture digitali e nichiliste.

0: Astro Turfing nel Regno Unito, il caso Belfast. L'applicazione delle tattiche di astroturfing politico nel contesto britannico ha registrato successi significativi con campagne capaci di mobilitare le classi popolari attorno a battaglie apparentemente locali di interesse civico, per poi canalizzare tale energia politica verso agende reazionarie ed etnonazionaliste. Le rivolte di Belfast nell'agosto 2024 e i recenti violenti disordini del giugno 2026 rappresentano casi di studio emblematici di come le moderne campagne di astroturfing digitale e la comunicazione psicografica, quella altamente personalizzata, riescano a tradursi in violenza fisica fascista sul territorio. In questi contesti l'astroturfing non si limita a diffondere notizie false, ma alimenta con forza un sentimento di protesta popolare dal basso, grassroots, per mobilitare frange radicalizzate e coordinare attacchi mirati sul campo. Durante la prima ondata di disordini nell'estate 2024, scaturita dalla disinformazione speculativa sull'attacco di Southport, la città di Belfast è diventata uno dei principali teatri di scontro. Le indagini condotte dal Committee, bah, non so leggere,
1: Committee.
0: Committee on the Administration of Justice. Basta fare il coglione e tutte le lingue si possono leggere. Dal sindacato Unison e dagli esperti tecnologici di Rubble Cooperative hanno analizzato come la percezione di una mobilitazione spontanea sia stata gonfiata attraverso tecniche di coordinate di astroturfing, un vero e proprio lavoro politico, insomma. L'indicatore più clamoroso di questo lavoro è stato documentato all'interno del canale Telegram Southport Wake Up, centrale operativa dei disordini nel Regno Unito. Il canale, passato in pochissimi giorni da 44 membri a oltre 15.000, ha registrato un'attività anomala il 3 agosto 2024. Centinaia di utenti, la stragrande maggioranza dei quali registrata con nomi in caratteri cinesi, si sono uniti al gruppo simultaneamente nel giro di pochissimi minuti. Questo afflusso coordinato indica l'impiego di bot farm a pagamento destinata ad alterare le metriche di popolarità del canale, creando la percezione di un supporto di massa e incoraggiando gli utenti reali all'azione. L'impennata di messaggi di rivolta contro gli immigrati ed istruzioni logistiche, con un aumento del 327% dell'attività nei gruppi far right su Telegram, ha registrato il suo picco massimo il 4 agosto 2024, la giornata in cui si sono consumati i disordini più distruttivi a Belfast, Middlesbrough e Rotherham. Il nesso causale tra radicalizzazione algoritmica e violenza fisica è emerso in modo ancora più netto nei recentissimi disordini del giugno 2026. Lunedì 8 giugno 2026, un drammatico accoltellamento ai danni del quarantenne Stephen Ogilvy a North Belfast, perpetrato da un richiedente asilo di origine sudanese, è stato filmato da passanti e il video è stato immediatamente caricato in rete. La galassia dell'estrema destra globale ha immediatamente rilanciato l'evento. Tommy Robinson, nome di battaglia Stephen Yaxley Lennon, influencer fascista, ha ricondiviso il video subito a ridosso dell'accaduto, lanciando appelli per proteste di piazza a Londra e nel resto del paese. Elon Musk, proprietario di X con oltre 240 milioni di follower, ha agito come amplificatore primario dell'operazione. Musk ha addirittura condiviso una lista di potenziali aree di protesta nel Regno Unito, scrivendo: "Solo protestando ripetutamente e a gran voce ci sarà qualche cambiamento." Ha inoltre ricondiviso vecchi post affermando che la violenza era ormai inevitabile e che le persone dovevano combattere o morire. Si tratta di tipiche pratiche di astroturfing, interventi dall'alto per alimentare

una protesta territoriale spontanea, ma strutturalmente ordinata da attori esterni con strumenti algoritmici. Come denunciato dalla ministra della giustizia dell'Irlanda del Nord, Naomi Long, le violenze sono state alimentate da commentatori online che farebbero fatica a trovare Belfast su una mappa. La ministra e Anna Tarley, presidente del partito laburista e ministro dell'ufficio di gabinetto, hanno stigmatizzato l'azione di attori in malafede che siedono a migliaia di miglia di distanza per stuzzicare la paura dei cittadini e incitare al disordine. Un elemento che caratterizza il caso di Belfast rispetto alle città inglesi è il modo in cui l'astroturfing digitale si salda con le strutture della criminalità organizzata locale. In Irlanda del Nord la propaganda anti-immigrazione islamofoba, lanciata online, non flutta in un voto organizzativo, ma viene intercettata da elementi legati al paramilitarismo lealista, fazioni dell'UVF e dell'UDA. Il report del Comité Administration of Justice, come cazzo era, evidenzia che l'astroturfing digitale agisce da moltiplicatore epistemico. La percezione alimentata di un'invasione imminente offre una sponda ideologica e una giustificazione morale a elementi paramilitari che già attuano pratiche storiche di controllo territoriale e intimidazione abitativa. Nel giugno 2026 la mobilitazione online ha armato e guidato folle di incappucciati che hanno eretto blocchi stradali, appiccato incendi e assaltato le case di residenti appartenenti a minoranze etniche, definito da un parlamentare locale come un pogrom su base razziale. Tra gli aggrediti figurano due operatrici sanitarie ugandesi costrette a fuggire dalla propria casa solo grazie alla mediazione di un pastore protestante che ha implorato la folla di lasciarle passare. I flussi di circolazione dell'evento. Per far circolare l'evento e massimizzare l'impatto emotivo, i promotori della pratica di astroturfing hanno utilizzato una precisa strategia cross-piattaforma, appoggiandosi a formati visuali ad alta viralità. Estetizzazione AI, intelligenza artificiale e meme. Subito dopo l'attacco a Steven Ogilvy su Facebook sono state diffuse immagini generate dall'intelligenza artificiale che ritraevano migranti africani su un gommone presi a colpi di mazza da Harlin. Questa operazione ha risignificato l'atto, vabbè, per chi non lo sapesse, l'Harlin è lo sport nazionale irlandese, quindi se lo sentono proprio come roba loro. Questa operazione ha risignificato l'atto di difesa del cittadino nordirlandese in un simbolo estetico di violenza xenofoba e purificazione etnica, monetizzazione dei disordini in tempo reale. Su TikTok le dirette streaming dei disordini e dei roghi appiccati dai riottosi hanno registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Alcuni streamer locali hanno esplicitamente ammesso di continuare a trasmettere in diretta solo per accumulare profitti tramite la funzione dei regali monetizzati della piattaforma, likes, shares, comments, gifs and follows. Doxing e coordinamento logistico. Mentre nelle piattaforme mainstream X e Facebook si normalizzava la narrazione anti-migranti, sui canali crittografati Telegram e WhatsApp circolavano liste di indirizzi residenziali di cittadini stranieri e hotel da colpire, convertendo istantaneamente il traffico digitale in obiettivi di aggressione fisica. Il caso di Belfast evidenzia anche la totale asimmetria tra la rapidità della comunicazione digitale e la lentezza delle risposte statali. Sebbene l'autorità di regolamentazione britannica Ofcom abbia inviato lettere di diffida a X ed altre piattaforme per arginare l'incitamento alla violenza, il governo non ha potuto imporre la rimozione immediata dei contenuti. Una paralisi burocratica garantisce alle piattaforme e agli strateghi dell'astroturfing almeno 2 mesi di totale impunità operativa, lasciando che le rivolte si autoalimentino e si consumino indisturbate.

0: Il ciclo di fascistizzazione dalla comunicazione digitale alla violenza di piazza. Il processo attraverso cui un utente appartenente alle classi popolari britanniche viene intercettato da una campagna di astroturfing e condotto fino all'adesione ideologica cosciente a contenuti fascisti e razzisti, si sviluppa secondo un ciclo integrato che coniuga manipolazione identitaria, uso quotidiano delle tecnologie e radicalizzazione di gruppo. Questo percorso può essere compreso nelle sue ormai tipiche dinamiche. Il ciclo inizia intercettando lo stato di vulnerabilità e frustrazione materiale del soggetto. In questa fase si applica la disinformazione basata sull'identità, Identity by Based Disinformation o IBD. Gli strateghi dell'astroturfing non propongono necessariamente notizie false, bensì operano una restrizione strategica dell'identità del target. Sfruttando i bisogni primari di appartenenza e sicurezza, propongono un flusso informativo adatto per definire rigide ed esclusive di chi sia il vero britannico. Definizioni rigide ed esclusive di chi sia il vero britannico: il lavoratore bianco, eterosessuale, contribuente onesto, in opposizione speculare a minacce esterne ed interne. Questa ricostruzione psicografica dei comportamenti, erede dei sistemi collaudati da Cambridge Analytica, provoca un restringimento identitario e un'inflazione paranoica della minaccia, inducendo uno stato di allarme emotivo perenne che blocca la deliberazione razionale. Successivamente il soggetto viene attirato all'interno di spazi digitali apparentemente slegati dall'estremismo politico, come gruppi di quartiere contro le tasse locali o forum di automobilisti. Una volta registrata la prima interazione dell'utente con questi temi, gli algoritmi di raccomandazione delle piattaforme come TikTok o X si attivano spontaneamente in chiave predittiva. I sistemi sono progettati per massimizzare il tempo di permanenza sul sito e l'interazione emotiva, favorendo la diffusione di contenuti altamente polarizzanti. I dati pubblicati da LSE rivelano che gli algoritmi di raccomandazione di X hanno amplificato del 30% i post contenenti immagini associate alle teorie complottiste del genocidio bianco e della grande sostituzione. La costruzione della percezione si avvale della tradizione culturale e risemantizzazione di narrazioni cospirazioniste straniere, che secondo il modello della semiotica della cultura Yuri Lotman vengono sciolte e assimilate all'interno della cultura ricevente, venendo interpretate come una continuazione organica di stanze locali tradizionali, fino a essere percepite come buon senso autoctono. Nella fase che segue si assiste alla totale rimozione dello stigma morale associato al razzismo e alla xenofobia. Le diffusioni di immagini fotorealistiche generate con intelligenza artificiale giocano un ruolo decisivo. L'indagine dell'LSE evidenzia come la diffusione di immagini dell'intelligenza artificiale ritraente i maschi musulmani come predatori sessuali pronti ad aggredire giovani ragazze bianche abbia registrato tassi di interazione 3 volte superiori rispetto a qualsiasi altro contenuto. Dopo l'attacco di Southport si è registrato un repentino slittamento estetico verso la celebrazione dell'eroe britannico bianco contrapposto all'invasore straniero, utilizzando l'estetica dei meme per normalizzare ed estetizzare la violenza. La radicalizzazione viene ulteriormente favorita attraverso dinamiche di palese disinformazione. Ad esempio, durante le manifestazioni United Kingdom di Londra, esponente della destra nazionalista polacca, Dominik Tatarinski, cui è stato vietato l'ingresso nel Regno Unito come ospite dei fascisti UK, e account anti-immigrazione britannici, hanno condiviso vecchi filmati aerei spacciandoli per attuali al fine di gonfiare artificialmente il numero dei partecipanti, dichiarando la presenza di 2 milioni di persone a fronte di una stima reale della popolazione metropolitana di circa 60.000 presenze, costruendo così la percezione del consenso e offrendo alle classi popolari l'illusione di far parte di una maggioranza schiacciante e irresistibile. Il ciclo si compie quando l'utente sperimenta la fusione identitaria e i confini del sé individuale si dissolvono all'interno dell'identità collettiva del gruppo fascista. La realtà viene letta esclusivamente attraverso schemi apocalittici e di autoconservazione biologica. Il soggetto è ora pienamente disponibile per la mobilitazione di piazza guidata dall'estrema destra post-organizzativa. La rabbia sociale generata dall'austerità e dall'esclusione economica viene definitivamente orientata contro obiettivi fisici precisi, come moschee e hotel per richiedenti asilo, realizzando concretamente la funzione del fascismo come ariete controrivoluzionario che indirizza il conflitto sociale verso una violenza etnica orizzontale e distruttiva, lasciando intatte le reali strutture di potere economico e finanziario. Entrare nella dimensione dell'astroturfing digitale e politico consegna un ritratto inquietante della metamorfosi contemporanea della propaganda. Non siamo di fronte alla classica propaganda, ma a un'ingegneria algoritmica del consenso che si annida nelle pieghe più intime della vita digitale delle classi popolari, offrendo riconoscimento identitario a chi è stato abbandonato dalla sinistra tradizionale. Il ciclo che conduce dalla vulnerabilità materiale alla fusione identitaria, come il gruppo fascista mostra, come con il gruppo fascista, scusate, mostra come l'astroturfing non è un semplice rumore informativo, bensì un dispositivo politico completo. L'intercetta la solitudine, restringe l'identità, normalizza l'odio attraverso l'estetica dei meme e dell'intelligenza artificiale, gonfia la percezione del consenso e infine offre bersagli fisici su cui scaricare una rabbia sociale che altrimenti cercherebbe responsabilità più in alto, dove realmente risiedono il potere economico e quello finanziario. Inoltre, l'emergere dell'intelligenza artificiale agentica, intesa come sistemi di agenti autonomi basati su Large Language Models, LLM, dotati di capacità di
1: Reasoning.
0: reasoning, grazie, tools use, memoria persistente e coordinamento multiagente, sta producendo una trasformazione radicale nella natura e nell'efficacia dell'astroturfing nella comunicazione politica. A differenza delle forme tradizionali basate sui bot rigidi, sack puppet gestiti manualmente o reti di influencer pagati, gli agenti AI introducono un livello di autonomia, adattività e mimetismo che erode progressivamente il confine tra attività orchestrata, top-down, e partecipazione genuina, grassroots. In primo luogo, la generazione di contenuti diviene sempre più diffusa e personalizzata. Ciascun agente AI può adattare tono, framing e argomentazioni in tempo reale sulla base del feedback della piattaforma, delle reazioni degli utenti reali e delle dinamiche di rete, superando le limitazioni dei template statici e dei bot rule-based. In secondo luogo, emerge un coordinamento decentralizzato. Sciami di agenti possono auto-organizzarsi, dividere compiti, uno amplifica, un altro polarizza, un terzo modera o controargomenta, simulare conversazioni credibili tra utenti diversi e replicare pattern di amplificazione organica, come dimostrato in simulazioni recenti in cui i Large Language Models Agents riproducono strategie tipiche dell'Information Operation IO senza supervisione umano castante. Questo riduce drasticamente i costi marginali e aumenta la scala, permettendo campagne di dimensioni e velocità precedentemente impossibili. Dal punto di vista comunicativo-politico, l'AI agentica rivoluziona tre dimensioni chiave. La prima è la percezione del consenso. Grazie alla variabilità linguistica, all'invecchiamento credibile dei profili, all'uso di volti e storie generate sinteticamente e all'interazione human-like, gli agenti rendono l'illusione dei social proof più resistente ai detector attuali basati su pattern di coordinamento o text AI. La seconda è l'ibridazione con utenti reali. Gli agenti non si limitano a postare, ma ingaggiano, rispondono e incoraggiano amplificazioni organiche, creando un effetto moltiplicatore in cui il contenuto fake viene legittimato da interazioni genuine. La terza è l'evoluzione temporale e adattativa. Gli sciami di agenti AI possono apprendere, evolvere tattiche e migrare su piattaforme diverse in risposta a contromisure, ban, shadow ban, CIB detection, rendendo l'astroturfing un fenomeno dinamico e resiliente. Queste innovazioni pongono enormi sfide teoriche e materiali alla politica. L'astroturfing non è più solo manipolazione del dibattito, ma una forma di sintesi artificiale del pubblico che produce direttamente la percezione della volontà popolare e mina i presupposti della deliberazione democratica. La letteratura recente evidenzia come la detection classica dei falsi, basata su pattern di coordinamento e su text classifier,
1: Classifier, bravissimo.
0: grazie, ma parlo francese, non inglese, le
1: Classifier.
0: classifier, perde efficacia di fronte a comportamenti emergenti e variabili introdotte dagli agenti. Di conseguenza, la ricerca deve orientarsi verso nuovi approcci relazionali, network informed e multimediali, mentre la policy DSA Platform Governance devono confrontarsi con la necessità di nuove metriche di autenticità che tengano conto dell'autonomia agentica. In sintesi, la AI agentica trasforma l'astroturfing da tecnica di manipolazione rilevabile in un paradigma comunicativo, scalabile, adattativo e potenzialmente indistinguibile dalla dimensione grassroots che simula, con implicazioni profonde per l'integrità del discorso pubblico e per i modelli teorici della persuasione politica online. C'è quindi un passaggio che merita di essere nominato con chiarezza. La vera vittoria dell'astroturfing contemporaneo non sta solo nella sua efficacia mobilitante, ma nell'aver reso indistinguibile agli occhi di chi lo subisce e anche di chi lo osserva la fabbricazione della spontaneità. È qui che si consuma il cortocircuito più profondo. La categoria stessa di autenticità popolare, cardine di ogni discorso democratico e di ogni analisi critica delle classi subalterne, è stata colonizzata. L'astroturfing non si limita a imitare il grassroots, lo produce materialmente, lo alimenta, gli dà voce, finché la copia non precede più l'originale e la rivolta di strada diventa al tempo stesso genuina nel suo dolore e totalmente eterodiretta nei suoi obiettivi. Questo scarto rende obsoleta ogni denuncia che si limita a smascherare la falsità della mobilitazione, perché la mobilitazione è vera per chi la vive, vera nelle sue conseguenze letali, vera nella sua capacità di incendiare un quartiere. Il punto non è più distinguere il sintetico dall'autentico, ma capire che l'astroturfing ha imparato a fabbricare autenticità come si fabbrica una merce e che le piattaforme digitali sono le fabbriche in cui questa merce viene prodotta in serie. La Gran Bretagna è un vero e proprio laboratorio di questa dimensione, Belfast un suo diretto e drammatico prodotto. Da qui discende una responsabilità che interroga non solo i regolatori e le società tecnologiche, ma le sinistre, i sindacati, l'associazionismo e la ricerca sociale. Continuare a opporre fact-checking alla propaganda significa ritrovarsi con una realtà che vuole che ogni campagna di alfabetizzazione digitale rimanga un argine di sabbia contro la marea emotiva e identitaria che l'astroturfing sa cavalcare con spaventosa precisione. I fatti di Belfast non sono un incidente della cronaca britannica, ma un promemoria universale. Il fascismo del XXI secolo non ha bisogno di prendere il potere con un colpo di Stato, gli basta affittare spazi pubblicitari delle piattaforme e attendere che la rabbia faccia il resto. E appunto questo va bene da Codice Rosso, l'articolo è di Silvano Cacciari, lo metteremo, vabbè, perché insomma comunque stare dietro, uno come leggo io, due a una lettura così lunga è anche un po' complesso, e quindi metteremo il link dell'articolo nella descrizione della puntata appena lo carichiamo.
1: Se posso aggiungere una cosa, qualche mese fa ormai in realtà, quindi non sarò troppo specifica, avevo letto un articolo sul fatto che è nato un social, magari anche di più, solo per l'intelligenza artificiale, in cui appunto l'impressione, poi in realtà è un articolo scientifico che analizza in maniera più approfondita la cosa, però questo social in cui, detta in maniera un po' così alla mano, le intelligenze artificiali dialogano tra loro imitando i discorsi che ci sono tipo su Reddit, imitando quindi poi anche tutti i subreddit e sembrando molto molto umani. Poi vabbè, è un articolo scientifico che magari recupero e se ne parlerà in un'altra occasione, però è un pezzettino di informazione che magari fa capire qualcosa di più, o in paranoia ancora di più, che penso sia anche lecito. Magari recupererò l'articolo e lo condividerò, ecco.
0: E vabbè, questo è quanto. Questo incubo che qualcuno chiama vita sta diventando sempre peggiore. Comunque non vi leggerò, vabbè, ve li leggo, dai. No, non ve li leggo, i pezzi sono comunque in fila dell'album Fever Dreams degli Holy Locust.
1: Ho una domanda, ma i titoli sono in un qualche modo biblici?
0: Dimmelo tu perché tu leggi e sai
1: Non glielo
0: l'inglese.
1: so dire.
0: Non lo so, ve lo facciamo sapere dopo questi due pezzettini.

0: Vabbè,
1: Ma andava avanti. O no? Beh, no,
0: c'è un
1: vai.
0: po' di
1: Vabbè,
0: silenzio.
1: silenzio è d'oro.
0: Allora, la mia domanda sulle locuste è perché ero curiosa di sapere se fosse un riferimento biblico alle locuste, ma non sono convinta. Comunque, cambiamo più o meno argomento, nel senso che non parliamo più di astroturfing, dell'utilizzo comunque delle piattaforme digitali per creare consensi, polarizzare le opinioni, eccetera. Però comunque parliamo di pessime, pessime pieghe che sta prendendo il mondo. Leggiamo adesso un articolo di Contropiano che si intitola Texas, l'antifascismo condannato come terrorismo. Sì, parliamo del Texas, però insomma penso che leggendo questo articolo si possano notare un po' delle allarmanti somiglianze anche rispetto a quanto sta succedendo più o meno recentemente anche dalle nostre parti. Pene fino a 100 anni per la protesta anti-ICE di Prairie Island. Scusa, troppe I. Il processo trasforma idee libere e militanza in prove d'accusa. 450 anni di carcere complessivi. 100 anni a Benjamin Song, 70 a Marcela Rueda, 50 anni ad altri 5 imputati, 30 a Daniel Sanchez Estrada. È la sentenza pronunciata dai tribunali federali del Texas contro gli attivisti coinvolti nella protesta del 4 luglio 2025 davanti al centro di detenzione dell'ICE di Pearland nei processi di Fort Worth. Una pena esemplare, sproporzionata, destinata a segnare un precedente inquietante nella storia recente degli Stati Uniti. La vicenda nasce da una manifestazione di solidarietà con i migranti rinchiusi nel centro di detenzione. Durante la protesta, degenerata in scontri, un agente di polizia venne ferito, da colpi d'arma da fuoco sparati da Benjamin Song, che si è assunto la responsabilità dell'azione e per questo è stato condannato a 100 anni di carcere. Ma ciò che rende il caso Prairieland un passaggio storico non è tanto la condanna di chi ha effettivamente sparato, quanto l'estensione della responsabilità penale a persone che non hanno impugnato armi né partecipato all'azione violenta. Secondo l'accusa, tutti gli imputati facevano parte di una fantomatica cellula terroristica Antifa. Il problema è che Antifa, come hanno ricordato storici, studiosi e organizzazioni per i diritti civili, non è un'organizzazione strutturata, non ha iscritti, gerarchie o una catena di comando. È un insieme di pratiche, reti, culture politiche e movimenti antifascisti diffusi. Trasformarla in un'organizzazione terroristica significa creare un nemico politico attraverso un artificio giuridico. Il processo ha assunto così i contorni di una vera e propria persecuzione ideologica. Tra le prove utilizzate dall'accusa figurano l'uso dell'applicazione Signal, l'abbigliamento nero tipico del cosiddetto Black Bloc, la presenza di opuscoli anarchici, la gestione di una piccola tipografia militante, la condivisione di post antifascisti e persino il possesso di zin e materiali di propaganda radicale. In altre parole, sono finite sotto processo idee, letture, forme di organizzazione e strumenti di comunicazione. Uno degli imputati, Daniel Sanchez Estrada, è stato condannato a 30 anni di carcere pur non essendo presente sul luogo degli scontri. La sua colpa? Aver spostato scatole contenenti opuscoli e materiali politici dopo gli arresti. Un precedente che fa rabbrividire e che avvicina gli Stati Uniti ai reati d'opinione propri dei regimi autoritari. L'amministrazione Trump, dal canto suo, ha celebrato il verdetto come una vittoria politica. La ministra della Giustizia, Pam Bondi, e i vertici dell'ICE hanno promesso che queste non saranno le ultime condanne e che l'obiettivo è smantellare sistematicamente Antifa. La repressione del dissenso di sinistra è diventata così una priorità politica dichiarata. Le implicazioni sono enormi. Se partecipare a una protesta dove qualcun altro compie un atto violento può trasformarsi in un'accusa di terrorismo, ogni manifestazione rischia di diventare un terreno minato per le libertà costituzionali. Se leggere un opuscolo, utilizzare una chat criptata o indossare abiti neri può essere considerato supporto materiale al terrorismo, allora il primo emendamento viene svuotato di significato. Il caso Prairieland rappresenta il salto di qualità del trumpismo autoritario. Non si tratta più soltanto di criminalizzare i migranti, ma di colpire chi si oppone alle deportazioni, chi organizza la solidarietà, chi contesta l'ICE e le politiche razziste dell'amministrazione federale. È la costruzione di un nuovo diritto penale del nemico, in cui il confine tra dissenso e terrorismo viene deliberatamente cancellato. Per questo, quanto accaduto in Texas riguarda tutti. Non è una vicenda locale, né un semplice fatto giudiziario. È un banco di prova per il futuro delle libertà democratiche negli Stati Uniti e, più in generale, in tutto l'Occidente. Quando l'antifascismo diventa terrorismo, nessuno può più sentirsi al riparo. Oggi, sotto accusa, ci sono gli attivisti di Prairieland. Domani potrebbe esserlo qualsiasi movimento che contesti le deportazioni, il razzismo o l'autoritarismo. È così che si costruisce il nemico interno. Non saprei che altro aggiungere.
1: Se ricordo giusto, non so se quell'idiota di Salvini o qualcuno della Lega aveva proposto di farlo pure qua, di mettere tipo Antifa come roba terrorista, ok? Ignorando completamente tutto ciò che sì. È Antifa o cosa comporta, nel senso che, cioè, che cazzo di movimento è? Boh.
0: Sì, considerando per di più Trump ci macinava e ci puntava già da un bel po', ce l'ha fatta, ripeto, penso che gli echi con alcune vicende qua siano abbastanza chiari, purtroppo.
1: Per davvero.

0: Vabbè. Quindi, leggiamo un altro articolo del Contropiano, ma non vi preoccupate, non è che stiamo diventando una trasmissione comunista. Però, ogni tanto fanno anche delle analisi interessanti, quindi vabbè, che riteniamo di condividere con voi ascoltatori. E questo, vabbè, un saltino, salto di argomento, ma che alla fine sono tutti argomenti bene o male collegati tra creazione di nemici interni, utili alla gestione della propria popolazione in vista delle guerre varie ed eventuali e dei loro cazzo dei profitti del merda. E quindi vi leggiamo diciamo una piccola parentesi sulla questione guerra in Iran e quanto poco centriamo come sta, c'entra lo Stato italiano, adesso centriamo, sembra che vogliamo centrare anche noi, ma penso che una buona fetta di chi ci ascolta non voglia centrarci e speriamo che tutti quelli che ci ascoltano non pensino di centrare qualcosa, o quantomeno, vabbè. E quindi vi leggo questo articoletto, se collabora. Bugie e mezza verità sull'uso delle basi militari in Italia da parte statunitense di Sergio Carraro. Il segretario della NATO, Mark Rutte, o Rutte, chi lo sa, qualcuno sa dirmi di che nazionalità è questo tizio, come si dice il suo nome? Essendo segretario della NATO, ha tutte le nazionalità delle nazioni della NATO, chi lo sa? Un polinazionale, va bene,
1: Io farei un mix,
0: io lo
1: ogni
0: leggerò
1: tanto
0: e
1: Rutto, ogni tanto Rutte.
0: ogni tanto rutto io, comunque va bene, il segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sputtanato un po' tutti gli stati europei aderenti all'alleanza, affermando che il quadro europeo ha visto coinvolte tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo statunitensi nell'aggressione contro l'Iran, alla faccia che noi non c'entravamo un cazzo e non si dava supporto alla guerra. È fin troppo evidente come l'incidente sia avvenuto per un eccesso di zelo servilista di Rutte verso Trump, il quale aveva rimproverato gli alleati europei della NATO di non averlo aiutato nelle guerre in Medio Oriente. Nel dettaglio, Rutte ha poi sottolineato come rendere una cosa seria una stronzata, vabbè. Nel dettaglio, Rutte ha poi sottolineato che le basi militari in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano, suscitando inevitabilmente uno scontro politico tra governo e opposizione. Che poi l'opposizione sappiamo bene quanto si impegna nel fare gli scontri politici. Comunque. Il Ministero della Difesa italiano, decisamente irritato, ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi italiane nell'ambito della guerra USA contro l'Iran, ribadendo che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Si legge nella nota del Ministero della Difesa. Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, come è noto, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione. Delle due l'una, o ha mentito il segretario della NATO o ha mentito il governo italiano, che nei mesi scorsi ha sempre negato di aver concesso le basi militari per le operazioni militari statunitense. Il governo afferma di aver solo autorizzato operazioni previste dai trattati bilaterali tra USA e Italia del 1957, ma il cui contenuto continua a rimanere in gran parte segretato. E questo basterebbe argomentarsi così.
1: Punto fine.
0: Più volte abbiamo denunciato come, in base agli automatismi previsti in questi trattati internazionali firmati nei decenni scorsi dai governi italiani, molto spesso l'Italia si è ritrovata coinvolta in conflitti anche senza dichiarazioni formali, se non discussioni postume e quindi inefficaci in Parlamento. In secondo luogo, che da Sigonella siano partiti aerei militari statunitensi è impossibile negarlo. Uno dei droni partiti dalla base militare in Sicilia, tra l'altro, risulta essere stato abbattuto sui cieli del Golfo durante i combattimenti tra statunitensi e iraniani. Il giornalista Antonio Mazzeo, che monitora da una vita le attività militari della base di Sigonella, ricorda come nelle ore immediatamente precedenti l'attacco su Teheran, dalla base di Sigonella sarebbe decollato un velivolo da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon, utilizzato anche per attività di intelligence e guerra elettronica. Ma non c'è solo Sigonella. Anche dalla base militare di Aviano, in Friuli, sono arrivati e partiti aerei militari statunitensi impiegati nella guerra contro l'Iran. Nel furbesco linguaggio del ministro della difesa italiano, queste non sarebbero attività cinetiche, come se fare il pieno di carburante o di munizioni agli attaccanti fosse un normale servizio pubblico neutrale. Ma anche una fonte della NATO ha provato a mettere furbescamente una toppa su quanto affermato da Rutte. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, inclusa l'Italia, abbia rispettato gli accordi bilaterali esistenti in materia di base sorvoli. Il punto chiave è che il segretario generale non ha detto nulla riguardo alle armi cinetiche, ha affermato che gli alleati hanno onorato i loro impegni, non che siano andati oltre. Nel linguaggio militare, attività cinetica è un termine tecnico che nella stragrande maggioranza dei casi è un eufemismo per indicare il combattimento e l'uso della forza letale. Il termine cinetico nel gergo militare ha subito un'evoluzione. Il suo significato si è ampliato per indicare le operazioni di guerra convenzionale e di combattimento, specialmente dopo l'11 settembre, per distinguere da forme di conflitto più moderne. Il termine è stato talvolta usato anche in contesti più ampi per descrivere operazioni di forza, come le recenti azioni militari statunitensi in Venezuela in occasione del sequestro del presidente Maduro. Commentando le dichiarazioni del segretario della NATO, l'ex comandante del Comitato Operativo Interforze, generale Bartolini, ha affermato che durante l'operazione Epic Fury è stato attuato un ponte aereo che è transitato dalle basi americane in tutta Europa verso i paesi della penisola araba, attraversando gli spazi aerei di tutto il vecchio continente, il che non significa assolutamente che dette basi siano partite, che da dette basi siano partite missioni operative contro l'Iran, che siano andate oltre i normali trasporti aerei per l'area, che si svolgono a fini vari, ad esempio logistici, e non legati direttamente alle operazioni. Insomma, quando si parla dell'uso delle basi militari in Italia da parte degli Stati Uniti, si viene precipitati in una zona paludosa di mezze bugie e mezze verità, il linguaggio burocratico militare, che però non riescono più a nascondere la sostanza del problema. Occorre mettere fine ai vincoli e agli automatismi previsti dai trattati internazionali per evitare che il nostro paese si ritrovi in guerra senza neanche essersene reso conto. Si tratta di un crimine e di una responsabilità in più delle nostre classi dirigenti. E va bene, così, cioè vabbè, diciamo che poteva essere una banalità che si poteva capire, che da bravi servi qual è, da brave serva qual è il paese chiamato Italia, ci prestavamo
1: un cagnolino da borsa.
0: Esatto, non ce lo vedo Trump con un cagnolino a forma di stivale che continua a rompere i coglioni.
1: Io mi vedo Trump con una borsetta con un chihuahua che è la metafora per qualcuno. Chissà. Vabbè. Chi indovina chi.
0: E così
1: assomiglia al personaggio femminile di Django chiamato Borlotta.

0: E su queste note del banjo ci salutano gli Holy Locust, di cui alla fine abbiamo ascoltato solo neanche tutte le canzoni dell'album Fever Dreams. E, vabbè, purtroppo gli articoli che abbiamo letto erano un po' lunghi, soprattutto il primo
1: Ma
0: sull'astroturfing,
1: loro non si
0: molto
1: sono
0: importante.
1: offesi.
0: Loro non si sono offesi, anche perché dicono venite ad ascoltarci in Wyoming, o da dove cazzo venivano, da cui ci hanno portato dell'ottimo whisky distillato.
1: Milwaukee.
0: Cazzo, forse era whisky umano distillato da corpi umani, va bene. E quindi li salutiamo.
1: Ciao.
0: Bye bye.
1: Grazie.
0: E inizia quel momento della trasmissione di Rien à dire, che ci fa tirare un po' il fiato rispetto a tutte queste brutture del mondo e ci dà anche tanti, tanti, tanti
1: Spunti.
0: preziosi suggerimenti o spunti. Scusate per le orecchie.

0: Sorsino di birra. Non ero io a fare questo verso. Mi piace avere i doppiatori. Comunque, non so se ci ricordiamo, ma
1: nella puntata precedente.
0: Ma nella puntata precedente abbiamo un po' parlato di metodi creativi, sì, per riciclare i cadaveri, ma anche per usarli. Quindi continuiamo.
1: Come probabilmente gli Oliloquist hanno ascoltato prima di parlarci il loro whisky distillato di cadaveri.
0: Sì, infatti erano strafelici. E continuiamo, ma devo ritrovare il segno. C'ero già, ma dai. Allora, ora parliamo della gestione dei rifiuti. Questo programma è sponsorizzato dal comune. Anche gli insetti hanno le tessere. Che tipo di tessere? A voi l'immaginazione. Allora, l'esigenza di pulire il nido, però, va bene al di là delle questioni di pulizia mortuaria. Qua hanno scritto pulizia mortuaria, ma io lo correggo con pulizia. Ogni giorno si devono rimuovere resti di cibo, parassiti e sporcizie varie prodotte all'interno, portate all'esterno da chi vola o cammina fuori e poi rientra a casa con ali e zampe sporche. Nelle formiche tagliafoglie del genere Atta, per esempio, la quantità di rifiuti prodotti ogni giorno è enorme. Si tratta di specie che vivono in colonie di milioni e milioni di individui, che raccolgono quantità pantagrueliche, che bella parola, di materiale vegetale, dell'ordine delle tonnellate per anno, talvolta defogliando intere aree di foresta. Questo materiale viene usato per coltivare un particolare tipo di fungo buono, di cui le formiche si nutrono, che a sua volta può essere parassitato da un altro fungo cattivo. Dunque, i rifiuti includono materiale vegetale avanzato in decomposizione, fungo buono ma vecchio, spore del fungo cattivo e così via. Non è un caso quindi che queste formiche costruiscano vere e proprie discariche. Ci sono però differenze tra specie. Alcune, come Atta cephalotes, ammassa rifiuti in camere speciali all'interno del nido, mentre per esempio la formica Atta colombica situa le sue discariche all'esterno, come è stato mostrato da, lo chiameremo Adam, e da Francis, di delle università fantastiche, che poi hanno pubblicato tutto su una roba fantastica. Non solo, Atta colombica situa queste discariche a valle del nido per evitare il ritorno di rifiuti e liquami in caso di pioggia e costruisce due ingressi separati per l'entrata del cibo e per l'uscita del pattume. Per la gestione di tutto il sistema ha un metodo altamente specializzato che prevede formiche spazzino, incaricate della pulizia delle stanze del formicaio, formiche trasportatrici che portano rapidamente gli scarti alla discarica e formiche più grosse addette alla discarica medesima, che impilano i rifiuti in modo da garantirne una veloce decomposizione. Di tutte le formiche che lavorano all'esterno del nido, quelle che si occupano di questa filiera sono l'11%. Ci sono però rifiuti più complicati degli altri. Sono feci e urine, che non sono affatto semplici da trasportare e soprattutto possono diventare segnali della propria presenza e attrarre i predatori. Chi vola ha meno problemi. Quando la natura chiama, le api, per esempio, escono dall'alveare e la fanno in volo, talvolta anche riunendosi in grandi gruppi, le famose pipì tutti insieme. Mentre il bruco della farfalla, quante Y, Epargireus clarus, la espelle con forza a grande distanza, superando anche un metro e mezzo di lancio. Così. Ma chi vive nella terra ha il concreto bisogno di una toilette. Di recente, per esempio, è stato osservato che la formica Lasius niger crea stanze destinate solo a questo scopo, senza nessun altro tipo di rifiuto al loro interno, praticamente toilette pubbliche. Chissà se c'è la stessa coda. Probabilmente, spiega Tomer, che ha un cognome che non pronunceremo, di una fantastica università, autore di una fantastica roba, le feci non rappresentano poi un grave pericolo infettivo, oppure sono riciclate a scopo alimentare, come del resto fanno molti altri animali, e questo spiegherebbe il perché di queste toilette dispense esclusivamente dedicate a loro. Non solo, le feci contengono sostanze che in alcune circostanze possono essere preziose, perciò si possono riciclare in molti modi, non solo mangiandosele. Per esempio, per alcune termiti, rappresentano un ottimo materiale da costruzione. Mischiate al terriccio, prevengono l'erosione del suolo e aiutano l'intera struttura del nido a restare stabile. Un altro consiglio, oltre a sparare... ha fatto uno strano rumore... sparare le proprie feci a 1,5 metri di distanza. Comunque... stiamo avendo dei problemi tecnici? Comunque... e siccome hanno una certa attività antimicotica, spalmate sulle pareti possono essere addirittura protettive. Anche la blatta dal cappuccio, che fa il nido nel legno marcio, per tenerlo pulito lo cosparge di feci ricche di sostanze ad azione fungistatica. Lo descrive in un articolo eloquente in tedesco che non so leggere, una certa Carrie Mead. Mentre Spodoptera frugiperda, un coleottero del mais, deposita le proprie feci semiliquide sulle piante di grano di cui si nutre per indebolirle. Perché, sentendosi attaccata ai batteri delle feci, ma la pianta non lo sa, la pianta concentra i suoi sforzi immunitari contro di loro e si distrae dalla difesa degli insetti, secondo una complicata via ormonale che attiva o inibisce alternativamente i due tipi di immunità. Altro consiglio: usate proprio le vostre feci per distrarre il nemico. C'è infine un impiego ancora più ingegnoso, tipico ancora di alcune specie di termiti e delle già citate formiche tagliafoglie. Questi insetti usano le proprie feci come fertilizzante, ma non in maniera grossolana come noi, che ci limitiamo a raccogliere il letame e a spargerlo sulla terra, e peraltro coltiviamo piante a uso alimentare appena da 10.000 o 12.000 anni. Loro lo fanno in simbiosi con il fungo che allevano e di cui si nutrono. Il fungo infatti produce enzimi litici che sono ingeriti dalla formica e rilasciati con le feci. La formica poi, con le feci, produce una specie di polpa in cui incorpora resti vegetali che sono digeriti parzialmente dagli enzimi litici e la spalma sul fungo. In questo modo il fungo può assorbire i nutrienti grazie a una digestione esterna resa possibile dal passaggio degli enzimi attraverso la formica e dal loro mescolamento con feci da impastare con le foglie. Ma ora arriviamo a una parte un po' più interessante, i segnali sociali. Fertilizzanti, materiale da costruzione, disinfettanti. Nel mondo animale le deiezioni non sono solo scarti. Talvolta anche il fatto che siano odorose può essere un vantaggio, perché possono diventare un veicolo di informazioni per gli individui del gruppo e non solo per i predatori. Succede soprattutto tra i mammiferi, che impiegano urina e feci per marcare il territorio o per comunicare agli altri il proprio status riproduttivo, di salute o di dominanza. Il lemure dai piedi bianchi del Madagascar, per esempio, fa dei luoghi di deposito dei propri scarti organici qualcosa di simile ai nostri social network, tanto che BBC Earth nel 2014, in occasione della pubblicazione su Behavioral Ecology and Sociobiology di una dettagliata ricerca sul tema firmata da va bene, ok, si è divertita a parlare di Facebook. Io lo chiamerei anche un po' il Tinder della merda. Il lemure, attraverso l'odore delle urine, comunica ai compagni la propria identità e il proprio stato di fertilità o di salute, aggiornando di volta in volta le sostanze odorose che emette. Lo fa in apposite toilette pubbliche che, per un animale non particolarmente socievole come lui, sono il luogo più efficace per tenersi in contatto con la famiglia dispersa sugli alberi della foresta. È interessante anche perché si tratta di uno dei pochi casi in cui un primate predilige i segnali chimici a quelli visivi che, essendo un animale notturno, sono meno efficaci. Ecco, questo magari non so se vi conviene socializzare tramite le vostre feci. Potrebbe essere strano, ma ognuno ha i suoi gusti. Queste toilette sociali si trovano al centro del territorio, proprietà di un gruppo di lemuri. ma lontano dai rami dove i singoli dormono o mangiano. Siccome ogni individuo lascia lì informazioni, ma le raccoglie anche, le toilette sono usate per depositare i propri scarti e poi annusate e leccate. I maschi, approfittando della comodità, non mancano di lasciare lì anche le secrezioni delle proprie ghiandole odorose, richiamo sessuale per le femmine, e le secrezioni dal significato minaccioso per allontanare i rivali riproduttivi. Una cosa simile, ma dal significato opposto, è il comportamento messo in atto dall'apa lemure grigio meridionale, un altro lemure del Madagascar, che le toilette pubbliche non le mette al centro del proprio territorio, ma alla periferia, per segnalare la proprietà e tenere lontani i gruppi rivali. Infine, anche i mammiferi riciclano le proprie feci a uso alimentare. Lo fanno ursidi, marsupiali, primati e anche i cani domestici, che avrebbero alternative decisamente migliori ai nostri occhi, ma evidentemente non ai loro. Per esempio, il coniglio produce due tipi di feci, quelli che possono e devono essere mangiate, perché contengono nutrienti che non sono stati digeriti del tutto con un primo passaggio attraverso l'intestino, e un secondo tipo, da cui non si cava più niente di buono, e che quindi sono abbandonate. Il primo tipo di feci si chiama cecotrofo, è tipicamente più morbido e odoroso del secondo e inizia il suo secondo giro quasi senza toccare terra, perché un coniglio sano lo ingerisce fresco, afferrandolo direttamente dal proprio ano. In altri animali si osserva un comportamento analogo, soprattutto negli individui giovani, che ingerendo le proprie, o meglio altrui feci, costruiscono un solido ambiente batterico intestinale, capace per esempio di digerire le piante di cui si nutrono e di produrre le vitamine che servono al corretto mantenimento dei metabolismi. Gli elefanti, per esempio, lo fanno andando a prelevare le feci inserendo la proboscide nell'intestino di un compagno adulto. Mentre i piccoli di koala e di panda, a questo scopo, preferiscono ingerire le feci della madre. In fondo non è diverso da quanto è stato pensato da chi, da qualche anno, sta pensando di introdurre il trapianto di feci o batterioterapia fecale anche tra esseri umani.
1: Pare che lo stiamo facendo, non hanno solo pensato.
0: Sì, ma questo è un po' vecchio come articolo. Per curare gravissime infezioni batteriche attraverso il ripristino di un microbiota fecale sano. Un'ultima ragione per mangiare le feci dei propri conspecifici è di nuovo una ragione di comunicazione, ma più sottile. L'eterocefalo glabro, o talpa glabra, è un mammifero, ma vive in colonie simili a quelle degli insetti sociali, cioè dominate da una regina, con pochi maschi da riproduzione e molte femmine subordinate. Durante la gravidanza, la regina dà da mangiare le proprie feci alle subordinate. Secondo tre ricercatori giapponesi che in ottobre hanno riportato l'osservazione in un meeting fantastico a Chicago, lo fa allo scopo di somministrare loro alte dosi di estrogeni e così spingerle a prendersi cura dei piccoli della colonia, che però sono tutti figli suoi. Le subordinate hanno organi sessuali maturi e bassi livelli di estrogeni nel sangue, quindi non hanno nemmeno l'innesco dei comportamenti istintivi di accudimento dei cuccioli. Questo sistema le rende governabili da parte della regina e quindi buone babysitter a comando.
1: Ma che figata.
0: Quindi, ragazzi miei e ragazze mie e persone care, rivalutiamo le feci, ma prendendo in complesso quanto detto nella scorsa e nell'attuale puntata su questi animaletti, sicuramente sono degli appassionati del film La casa di Jack, e infatti questa è la loro colonna sonora.

0: Ed eccoci un po' qui.
1: Su Rebaltela. Allora, cosa annunciamo? Allora, Tumulto Pride sabato 27. Trovate informazioni più specifiche su la affidabilissima Rebaltela. Ma il concentramento sarà in Piazza Bra, se non ho scritto sbagliato, perché io non mi fido molto di me stessa, alle 16, partenza prevista alle 17, arrivo in Piazza Vittorio Veneto. Per tante altre informazioni, cose, andate a spulciare.
0: Rebaltela, comunque io ve ne do due trattino tre. Uno, se siete in vacanza in Sardegna, sappiate che mandano quelle merde sioniste che vanno, che ammazzano la gente, li mandano lì a fare la decompressione dopo aver ammazzato un po' di gente in Palestina. E quindi giustamente vengono fatte il 28. Che giorno è? 28 sabato, 29, 28 è domenica
1: Forse mi sa
0: probabilmente.
1: che è
0: Vabbè,
1: domenica.
0: il 28 l'ho fatta, adesso gli sardi non me ne vogliono, ma non me ne vogliono, manifestata contra su turismo sionista, a Fora Sossionistas, e ci sono quattro appuntamenti a Tarranoa alle 19 a Piazza Elena di Gallura, a Lagule, cioè posso fare?
1: L'Alguerra?
0: L'Alguer, grazie, alle 18 a Scalo Tarantiello, Igrejas alle 18.30 a Piazza Sella e a Casteddu alle 9.30 a Elmas Aeroporto e alle 18 a Piazza Jenne. Dopodiché vi dico che Verona per la Palestina fa come sempre presidio fisso ogni sabato, ma fa degli orari estivi in Piazza San Nicolò dalle 17 alle 19. E se aspettate un secondo mentre parlo così lento per riuscire a
1: Ma ci raccontiamo anche le cose. Vorrei sapere delle
0: trovare.
1: freddure, ma è estate quindi non mi vengono in mente.
0: Vabbè, a
1: Questa è già
0: parte
1: una freddura, eh?
0: se
1: Una
0: l'estate ci
1: calura.
0: scalda, lo stato ci fredda.
1: Ah, cazzo.
0: Comunque, volevo dirvi che lunedì 29 giugno alle 17 c'è invece presidio solidale al nuovo carcere minorile di Rovigo, via Mazzini Angolo, via Mura San Giuseppe. Dalla sua recente apertura negli spazi del vecchio carcere per adulti, l'IPM di Rovigo si è da subito dimostrato l'ennesimo luogo di alienazione e sofferenza fino alla rivolta che ne ha scosso le mura la scorsa primavera. Lunedì 29 giugno dalle 17 porteremo un po' di musica e solidarietà ai ragazzi reclusi in quello che è, almeno al momento, l'unica prigione per minorenni della regione. Si va e si torna col treno. Chi vuole fare il viaggio in compagnia con partenza da Venezia a Santa Lucia ci contatti in privato contro il carcere Suo Mondo a Venezia e dintorni. E il contatto è sbarre@anche.no. Detto ciò, vi ricordiamo di Onde
1: Onde
0: Reflex,
1: reflejida.
0: pure in spagnolo, perché alla fine mi sa che sono state anche girate a radio europee, che non so se sono indipendenti, che non so se gireranno. Festa itinerante di radio autogestita, Onde Reflex, c'è il programma su ondereflex.noblogs.org, è la quarta edizione, ci saranno un sacco di incontri, lettere, laboratori, workshop, performance. 4, 5 luglio al centro sportivo Giugiui Piccoli, 3 giorni dedicati allo strumento radio. E se
1: E al
0: andate su,
1: bene
0: o
1: che vi si vuole.
0: che non vi si
1: Chi lo
0: vuole,
1: sa?
0: che vi si vuole ad alcune persone, ad altre invece no. E se andate sul blog della radio, troverete, se non l'ascoltate tutti i giorni, che probabilmente passerà e ripasserà, potete andare a cercare il bellissimo stacchetto di pubblicità, non so come viene a dire, lo stacchetto per Aaron Riflesso, sostanzialmente. Detto ciò, concludiamo con una piccola perla sulle cornacchie, sulle corneille, come direbbero en France, che si stanno diffondendo sempre di più queste cornacchie che decidono che odiano l'umanità, e io direi alle cornacchie: avete
1: O
0: ragione.
1: noi odiamo la natura perché scassiamo le palle
0: Sì,
1: ovunque.
0: comunque chiederei alle simpatiche cornacchie di attaccare gente specifica. Mi raccomando, c'è un sacco di facce di merda in giro, ci sono proprio quelli così potete anche riciclare un po' di merda, come si diceva, andando a beccare questi stronzi. Questa
1: Sapete che
0: in particolare sta in quartiere, com'era? Navigatore.
1: per di più potete fare amicizia con le cornacchie. Non è facile, è possibile. Sono molto comunitarie, quindi poi portano tutte le loro amiche e vi troverete con uno squadrone da
0: Ma che
1: battaglia a
0: figata.
1: lato. Sì. Io
0: Ma lo voglio
1: ci ho
0: fare.
1: provato in casa mia. Il mio cane ha boicottato il mio progetto, però potete farcela.
0: Va bene, vi salutiamo. A giovedì prochain, peut-être.
1: E pezzone dedicato.
0: Peut-être
1: Ah, sì.
0: perché forse saremo di preparativi, ma forse no. Il pezzone lo dedichiamo agli uccelli in generale,
1: Sì.
0: al mondo dei volatili. E vive le corneille, vive le tofe e mort alle fesce de merde.
1: E buon nuit.
2: Il giorno è ostaggio di tre gabbiani che, dopo aver fatto il nido sul tetto della casa della donna in via Giardini a Cagliari, impediscono alla signora di stendere i panni. I vigili del fuoco che è interessato della vicenda, anche il corpo forestale. Spesso capita che due gabbiani vadano in giro per cercare del cibo e il più piccolo rimanga a guardia del nido. Talvolta nel minimo delle cornacchie.
3: Riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio. Non riesco perché aggrediscono. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come la? In a bit.

0: Very nice. Next.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
4: Laboratori.
2: Performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

I'm keeping it, man. Let's go.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

frequenze di Radio Superiore. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.
3: Gattabuia.
4: Raccolta di contenuti anticarcerari.
3: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

0: Siamo una rete solidale di Compagno contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e cui i responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: La Bea Barsha Frocho Blesh, le Fisco Mobna.
3: Il resto del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
7: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, tazebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiti appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro.
2: Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar. Anna shkun urana yinik al hakam bil ahjar. Bitu zus kabrana mamsha w fasid yataghdar. Tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne e Alfredo, operazioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco, farebbe ridere che proprio a compagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volta ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e 2 giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi, individuato come uno dei responsabili della rivolta. Era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di 3 compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continui a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR, in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solidale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto le compagne, tutte le compagne, alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slim Agrebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afed Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Bensmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dall'Associazione Antigua della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fed, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Un quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata. E a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso il carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed è la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove. Nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di

0: di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. E dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Aghrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi, i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io, come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone, perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti. Claudio, carcere di Secondigliano, primavera 2026.

0: E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.
1: Cuidado con las armas de Brixton.

allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

What you? Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in beta. Neuromo 2, Neuromo 3, l'uno rappresenta solo me. Unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti sdoppi nel due, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e sangue, tridimensionale nello spazio 3, le prove per il premio 3, gli ostacoli e i desideri del genio 3, come fonte cavalle 3. Quadrato come il 4, delle direzioni del mondo me ne vado 4-4, nelle stagioni e per i punti cardinali scappo, sulle 5 dita della mano e su questo pentagramma.

clandestino vai, chiudendo questo ciclo perfetto come il set, dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le sette note din don dan. Ogni settimana su quest'opera facile dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come lotto, più una notte,

ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del 9 un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore nella matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballo esplica, costa nostra indennità.

ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi?

0: cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare. Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
7: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
7: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: streaming.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio Animus.

factory, it's empty. There's no one around. Babylon.

0: sto facendo, Dio chiede? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Tucanic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Chris and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: message.
1: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio un sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio e un stacchio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!